lavorare, io sto per spegnere Roma sale per l'affitto e bullet, ma una cosa in un garet, cosa vuoi fare progetti? Questa è la lingua attesa del nulla, è la povertà totale, penso uguale, parlo uguale, tanto vale tacere e smetter di pensare, non pensare più